0: su One Dance. Suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.
1: Hey boys and girls, listen to me. I wanna tell you now.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui nel nostro spazio Disco Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia degli anni 90 e non solo. Oggi tocca una grande colonna sonora, 1996, lui è Flavio Daddato, ma tutti lo conosciamo come DJ Dado dal suo album Film Collection. La colonna sonora appunto del film Metropolis, ce l'ascoltiamo, è il nostro disco viaggio.
2: Welcome to Metropolis, the futuristic city.

0: È un disco che ti fa venire subito la pelle d'oca. DJ Dado con Metropolis, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: qui suona la storia. One Dance.
1: Tell me a story.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia. Can you

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 2001 nel nostro spazio Disco Viaggio, una perla di due produttori, Danny Corten e Daddy Waynes, conosciuti come Airplay. Questa è The Music Is Moving. There is

0: Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta al 1999. Lui è uno dei più grandi produttori di musica trance di sempre. Sto parlando di Ferry Corsten, protagonista di un sacco di progetti, tra i quali anche questo System F, veramente bellissima, Out of the Blue, il Disco Viaggio su One Dance.

0: con Out of the Blue, il DJ Ferry Corsten è stato il protagonista del disco Viaggio.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance, qui suona la storia. One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ogni giorno su One Dance arriva il nostro spazio dedicato alla musica Dream e Progressive che ha fatto la storia. I dischi Viaggio, appunto, presentati da Dino Brown, e ti riporto al 1996 con la stupenda Dream Waves. Il grande Marco Bailey, pseudonimo di Marco Bellin, più o meno siamo lì, e tra l'altro non è nemmeno genovese, produttore belga che in quell'anno tirò fuori questa stupenda Dream Waves, il disco Viaggio su One.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.
3: Dance!
4: Alla console.

Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:58.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
1: Il disastro in Tibet sale a 165 morti, accertati il numero delle vittime contate da Nepal e Cina, mentre per i dispersi si profila il numero di 1300. Centinaia di turisti stranieri presenti nell'area, di cui si sono perse le tracce. Stanno bene i due italiani che risultano coinvolti, fa sapere la Farnesina. In corso gli accertamenti sui 90 connazionali registrati in Tibet. Caro carburanti, ieri il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Intanto maggioranza divisa sulla tassazione degli extra profitti. Lega a favore, ribadisce il no il leader di Forza Italia, il vice premier Tajani.
3: Io credo che tutti debbano contribuire in questo momento a dare una mano, comprese le aziende petrolifere. Ma il contributo deve essere frutto di un accordo, di un confronto, di un colloquio.
1: Latitante catturato nel napoletano era sfuggito al blitz del giugno scorso contro il clan Amato Pagano, attivo nel territorio di Casavatore. L'uomo è accusato, insieme ad altri due affiliati, di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di imprenditori edili della zona. Ed è tutto, a più tardi.
4: The end. Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia. I believe it.

0: Illuminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua, siamo pronti per un nuovo appuntamento con le contaminazioni di One Dance, l'evoluzione della musica nel tempo. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli, vi porto all'inizio del millennio, esattamente al 2000, con questo gruppo svedese, si chiamano The Ark. È una canzone bellissima che è It Takes a Fool to Remain Sane, canzone che è stato un successo pazzesco in tutto il mondo, ha ottenuto anche riconoscimenti ai Grammys, premio dato dalla discografia svedese ai maggiori successi dell'anno e agli MTV Europe Music Awards nella categoria canzone dell'anno. Il pezzo in Italia poi è stato inserito anche nella compilation del Festival Bar del 2001. Ascoltiamo anche il remix di Double N, tutto da ballare, ma subito l'originale degli Ark.
0: Contaminazioni

0: questa versione remix di It Takes a Fool to Remain Sane degli Ark nella versione remix di Double N, l'abbiamo sentita anche in versione originale direttamente dal 2000. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.
1: One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance arrivano i nostri Future History, le papabili hit del futuro, presentate da Lilo Brown e scelte dal nostro super DJ Edo Colabini. Tocca al nuovo di Kaigo, si chiama Take Me Back.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Festival Bar del 2002. Looking for something. Neija.
2: Ragazze, mettetevi un pochettino più a destra, destra.
3: Destra nostra o destra tua?
2: La vostra destra, mettetevi lì così.
3: Destra.
2: No, dai, dai,
3: vabbè,
2: dai, al centro,
3: è.
2: Più al centro,
3: okay,
2: del palco.
3: Più al centro.
2: Così sorridete, mettetevi in posizione, dai.
3: Posizione?
2: No, dai, fate le serie. Facciamo un esperimento. Siccome solitamente c'è un solo fotografo che fa le foto,
3: sì,
2: a voi due, invece adesso tutto il pubblico di Taormina vi farà una foto quando avrete finito di presentare il prossimo artista.
3: Va bene?
2: Okay, va bene?
3: Ci siamo.
2: Okay, facciamo,
3: allora,
2: ok,
3: vai.
2: Quando alzate la mano, ok, allora. Petto in fuori e pancia in dentro. No, il contrario, dai, dai, fate,
3: no,
2: le
3: allora,
2: serie. Pronti? Vai.
3: Pronti con Looking for Something.

0: ascoltato Neysha, Looking for Something, qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Emotional Power su One Dance.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: One Dance. Qui suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance, benvenuti, allacciatevi bene le vostre scarpette da ballo onde evitare di scivolare. Siamo prontissimi per accompagnarvi nell'autunno del 1998 con 5 pezzoni da 90 che ballavamo in discoteca e

oggi. Gigi Dug nel 1998 era in classifica con questo pezzo intitolato Cuba Libre, appena risentito qui su Undance nella Memory Chart. E tra le più forti in quell'autunno anche Paul Van Dyke con Foreign Angel.

Angel, questo è il progetto firmato Paul Van Dyke, tra le più forti nell'autunno del 1998, pezzone da 90 che ho ballato qui su Andice insieme a voi. E adesso Stardust con Music Sound Better With You.

Music Sound Better With You, il progetto firmato Stardust, tra le più forti nell'autunno del 1998, pezzone da classifica che ho ballato con voi qui su Undance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Nell'autunno di quell'anno era fortissima anche El Niño di Agnelli e Nelson.

Agnelli e Nelson, appena sentiti qui su One Dance in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart che ci ha riportato nell'autunno del 1998, quando in discoteca andava fortissima questa canzone di One Two Project, King

azzeccato anche in questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati all'autunno del 1998 e tra le regine di quell'autunno c'era King of My Castle di One Two Project a chiudere il sipario a questa Memory Chart. Da Stefano è tutto, vi aspetto qui su One Dance per altre imperdibili Memory Chart. Bye! One,

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 9 e 59 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Il disastro in Tibet, oltre 165 morti accertati, circa 1300 dispersi. Il Nepal conta anche oltre 450 turisti stranieri di cui si sono perse le tracce. Ma in queste ore salgono i timori per una seconda catastrofica ondata. Al lavoro squadre di soccorso cinesi per mettere in sicurezza l'area. Si teme che possa cedere il lago di sbarramento che si è creato a monte dell'area alluvionata. Oggi gli interrogatori di 3 dei 4 arrestati e detenuti a Rebibbia con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti alla casa del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, il 16 ottobre scorso a Pomezia. Spiegheranno qual è stato il mandato ricevuto, dicono i legali. Temperature torride e notti tropicali, l'Italia fronteggia una nuova ondata di calore. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud. Al nord, a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco tra oggi e domani con punte fino a 40 gradi, pollini rossi in 3 città, Bari, Campobasso e Palermo. Domani saliranno a 9. Una tregua dall'AFA è prevista da domenica ed è tutto, a più tardi.
4: The end. Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che oggi comincia con una canzone afro del 2003 di Cordell Burrell, Coolie Dance Rhythm, con il campionamento di Safari 2 di Zero G, canzone che è diventata famosa grazie anche alla versione delle Nina Sky. Due sorelle gemelle americane insieme a Jabba hanno realizzato una canzone che si chiama Move Your Body, che molti ricorderanno, è del 2004, e abbiamo intravisto, abbiamo sentito un nanna nanna anche nella canzone di Raf Marchesini attuale insieme a Ramon Ramonito, Los Niños del Barro. Ma subito Cordell Burrell con Coolie Dance Rhythm.
0: Contaminazioni.

ammonito e Rafa Marchesini ci ha messo il suo groove e il suo sax in questa canzone. Questa va a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche Lenina Sky con Jabba e Move Your Body e Corder Barrel con Cookie Dance Rhythm. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo Alok, Jennifer Lopez, questa è Every

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 1997. The Sign, Datura.
2: E allora, piove un po'.

0: Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: L'emozione di una volta, i suoni di adesso, Emotional Power su One Dance. Make me feel my real, make me feel my real.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in fuoco?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Adesso. Apriamo le porte e lasciamo spazio alla nostra macchina del tempo che questa volta è pronta ad accompagnarci nell'autunno del 2003 con 5 canzoni che caratterizzarono quei mesi. La prima è E Samba di Junior Jack.

Memory Chart qui su One Dance. Benvenuti, benvenute. Era la prima delle 5 e Samba, canzone di Junior Jack. Siamo nell'autunno del 2003 anche con la prossima. Madonna, remixata da Martin Solveig, Salif Keita.

momento di questo nuovo appuntamento con Memory Chart. Come ogni giorno, anche oggi su Andance si torna nel passato della dance. 5 pezzi scelti dalla nostra macchina del tempo. Il primo era di Junior Jack e adesso abbiamo ballato con il remix di Mark

che noi amiamo alla follia, ce l'ha ricordato bene Edge Pop True con questa canzone intitolata proprio così, La Discoteca, a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Scaricate la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. Wow.

0: Abbiamo ascoltato Bonnie M, Teddy Cool qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10:59 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Il disastro in Tibet, oltre 165 morti accertati, circa 1300 dispersi. Il Nepal conta anche oltre 450 turisti stranieri di cui si sono perse le tracce. Ma in queste ore salgono i timori per una seconda catastrofica ondata. Al lavoro squadre di soccorso cinesi per mettere in sicurezza l'area. Si teme che possa cedere il lago di sbarramento che si è creato a monte dell'area alluvionata. Oggi gli interrogatori di 3 dei 4 arrestati e detenuti a Rabi con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti alla casa del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, il 16 ottobre scorso a Pomezia. Spiegheranno qual è stato il mandato ricevuto, dicono i legali. Temperature torride e notti tropicali, l'Italia fronteggia una nuova ondata di calore. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud. Al nord, a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco tra oggi e domani, con punte fino a 40 gradi, pollini rossi in 3 città, Bari, Campobasso e Palermo. Domani saliranno a 9. Una tregua dall'afa è prevista da domenica. Ed è tutto, a più tardi.

0: più calde della vostra vita con i tormentoni che caratterizzarono quei mesi caldissimi. Tra poco dal 2013 Wake Me Up Avicii, dall'estate 2002 TVAB di Molella Ti Voglio Ancora Bene e dall'estate 1998 Nisha con Restless.
1: Summer Vibes su One Dance.

lacrimuccia pronta a scendere ogni volta che sentiamo un pezzo di Avicii. Era Wake Me Up dall'estate 2013, Team dal 2002, Molella con TVAB, Ti Voglio Ancora Bene, e anche Neja con Restless. La prima tripletta di questo appuntamento firmato Summer Vibes. Ogni giorno durante l'estate su Undance vi riportiamo nel passato con la musica più calda.

estate 2024 con Shadows of the Night. Era Gigi Dug su Undance con le Summer Vibes. Prima Yves La Rocque, Rise Up dall'estate 2007, da quella dell'85 anche Madonna con Into the Groove. In arrivo tra pochi

0: del 2012 con questa canzone che fu uno dei tanti tormentoni legati a quell'estate calda. Era Machéri, prima David Guetta con Stay Don't Go Away, ma anche Freemasons con Love On My Mind. Si chiude così questo appuntamento Summer Vibes che tornerà prestissimo qui su Andes. Da Stefano Federici è tutto, alle prossime Summer Vibes, bye!
1: One Dance ti regala David Guetta.
2: What are we supposed to do?

0: Dal 24 al 28 agosto, dalle 11.30 alle 12, ascoltaci e partecipa al nostro gioco. Per te, due biglietti per il concerto di David Guetta all'Ippodromo SNAI di San Siro, Milano. Ascolta One Dance, ascolta la storia.
1: One Dance, qui suona la storia. One Dance.

adesso One Dance ti regala i grandi eventi dance. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per il concerto di David Guetta del 6 settembre all'Ippodromo SNAI di San Siro, Milano. Manda adesso un WhatsApp al numero 37830 con su scritto David Guetta Milano e aggiungici il tuo nome. One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance, nel nostro imperdibile appuntamento con One Dance Classics. Ben ritrovati da Lauretta, protagonista l'immensa Tina Turner con The Best, canzone originariamente interpretata da Bonnie Tyler nel 1988, portata al successo l'anno dopo da Tina Turner.
0: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 11:57.
2: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Illuminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci pronti, benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli, e volentieri vi riporto al 1992 con la canzone famosissima di Charles & Eddie, che era Would I Lie to You, che è stata ripresa proprio recentemente da DJ Rebel e Topic, diventando Lie to You, un po' più ballabile, più da pista. Ma subito riascoltiamo l'originale di Charles & Eddie.
0: Contaminazioni.

Lie to You di DJ Rebel e Topic va a chiudere questo spazio dedicato alle contaminazioni, anticipato dall'originale di Charles & Eddie, appunto del 1992. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui pronti con il nostro Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown, e ci ascoltiamo l'ultimo singolo degli Swedish House Mafia

0: One. No trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, 1999, dal Festival Bar The Sound Lovers, Mirando il Mar.
2: Bene, intanto subito facciamo un applauso spontaneo dal profondo del cuore, dal fegato, del pancreas per i Sound Lovers. Scusate, chi è che fa la vocalist? Chi canta? Tutte e due. E il vostro successo di quest'inverno, come faceva? Ce lo fate live? Vai.
3: Used to be surrender.

No, basta, no, facciamo. Grandioso! E noi abbiamo fatto una sorpresa, siccome la canzone che cantate è Mirando el Mar, guarda, beccatevi sto mare, ragazzi, mare, guardate onde a destra e onde a sinistra, ma a un certo punto arriva la risacca, vai! Giù le mani e Mirando el Mar, Sound Lovers! Bravi! Vai ragazzi!

0: Festival Bar 1999 The Sound Lovers, Mirando il Mar. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: La musica che ha fatto la storia ritorna con una nuova veste. Emotional Power su One Dance.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shami Duval.

0: sognare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia. One Dance.

Ogni giorno ci facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Story Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart. Questa volta vi accompagno nell'autunno del 1996 con 5 pezzoni che caratterizzarono quel periodo, che è il periodo di passaggio tra i mesi caldi e quelli leggermente più freddi.

Professional Widow, una vedova professionista. Il remix è quello di Armand Van Helden, il progetto è firmato Tori Amos. Il programma è la Memory Chart e ogni giorno la trovate qui su Andex. Siamo nell'autunno del 1996 e in discoteca ballavamo anche questa canzone di BBA, 7 Days and 1 Week.

suona Sleepy, che ho ballato con voi qui su One Dance a chiudere la Memory Chart dell'autunno 1996. Grazie per averci ascoltato in FM Dab e App. Scaricate la nostra app che vi consentirà di ascoltarci ovunque in alta definizione. La Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano è tutto.

0: Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta, dal 1984 ascolteremo Limahl, The Never Ending Story, ex Kajagoogoo, direttamente dal

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 12:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
1: Il disastro in Nepal, sale ancora il numero dei corpi recuperati, molti dispersi. Nicola Compagnone.
3: Il Nepal aggiorna il numero dei morti accertati nelle violente alluvioni che hanno colpito la regione al confine con il Tibet. 270 i corpi recuperati, oltre 1300 i dispersi, di cui 517 stranieri. Per la Repubblica ci sarebbero anche due italiani. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena che spazza via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio.
1: Il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise e sul gasolio, approvato ieri pomeriggio in un consiglio dei ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise e sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. Svolta nelle indagini su Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione, poi andata a fuoco nel catanese. Dopo l'autopsia e le indagini sulle telecamere di sorveglianza della zona, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio il compagno. Oggi pomeriggio i funerali della giovane donna. Ed è tutto, a più tardi.
4: The end. Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, allacciate bene le vostre scarpette da ballo, perché in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart la nostra macchina del tempo si fermerà alla primavera del 2016 con 5 canzoni che abbiamo straballato in discoteca. Partiamo con Don't Be So Shy.

Shy, la canzone è quella di Imani, che ha vissuto negli Stati Uniti per 6 anni prima di tornare in Francia, dove ha iniziato la sua carriera di cantante. Era la prima di questa sequenza firmata Memory Chart. Siamo nella primavera del 2016 qui su One Dance. E tra le più ballate in quel periodo anche Faded di Alan Walker.

Faded, canzone stupenda del disc jockey e produttore discografico anglo-norvegese Alan Walker. Siete su Undance, c'è la Memory Chart, siamo nella primavera del 2016 e in quel periodo abbiamo straballato The Horse di DJ Catch.

singolo del disc jockey statunitense DJ Catch, appena sentito qui su One Dance nella Memory Chart. La nostra macchina del tempo si è fermata alla primavera del 2016 e in quel periodo ballavamo anche Fast Car di Jonathan.

Baskar, la canzone è quella di Jonas Blue, pseudonimo di Guy James Robin, da Londra, nato in agosto nel 1989, di jockey e produttore discografico britannico che ben conosciamo. Tra le più belle nella primavera del 2016 anche This Girl di Kungs.

This Girl, la canzone è quella di Valentin Brunel. Il nome d'arte è Kungs, nato a Tolone nel mese di dicembre del 1996, uno dei DJ e producer più giovani in questa sequenza che ci ha fatto tornare alla primavera del 2016. E con Kungs chiudiamo la Memory Chart, grazie per aver ballato con noi. Mi raccomando, scaricate la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance. Da Stefano Federici è tutto.

1999, considerato uno dei dischi house più belli dell'anno, il grandissimo Kenny Williams, che diventò famoso in tutto il mondo con questa Saturday grazie al remix di Musti, il DJ tedesco Mustafa, perché l'originale era chiaramente soul

disco originalissimo di Saturday di Kenny Williams, che venne poi in seguito remixato da Musti, che tra l'altro mise le mani anche sul singolo successivo. Era molto bello, sto parlando di A World Celebration.

0: Award Celebration, che arrivò appunto subito dopo Saturday. Lo abbiamo ricordato in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

le cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm. One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Protagonista Dominic Troiano, che nel 1979 fece il giro del mondo con We All Need Love.
0: One Dance Classic.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14.

0: eccoci anche oggi carichi a molla per una nuova puntata di Tendenze, solo qui su One Dance. Dove se no, io sono Scar e col DJ Lele Alberganti siamo pronti ad intraprendere questo viaggio attraverso la musica dance. Prenderemo un trentennio e lo passeremo al setaccio di 10 anni in 10 anni, come faremo in questa prima delle tre sequenze di Tendenze. Dal 2020, tra poco, Socievole con Got What I Need. Dal 2010 anche il band DJ, bellissima Smile. E dal 2000 apriamo la puntata di oggi col mitico Gigi Dag e la passione.
1: Tendenze, tutte le decadi della musica dance.

0: Yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Su One Dance.
0: Adal Wolf.

0: Got What I Need di Socievole dal 2020, abbiamo risentito dal 2010 anche Ben DJ con Smile, che non sentivo da tempo, e dal 2000 Tondi Tondi Gigi Dag con La Passione. Queste tendenze solo qui su One Dance con Scar e il DJ Lele Alberganti, che è già pronto davanti alla console per miscelare la prossima sequenza. Dal 2022 tra poco risentiremo Yves con Not So Bad, dal 2012 ritornerà anche David Guetta, questa volta con Turn Me On. Apriamo la sequenza dal 2002 con un progetto tutto italiano super pettinato, DB Boulevard con Believe.
1: Tendenze su One Dance.

0: Bad, non male questa sequenza qui in Ten Dance su One Dance con Scarrel DJ, Lele Alberganti dal 2022, Ives per l'appunto, dal 2012 anche David Guetta con Turn Me On e dal 2002 abbiamo risentito anche DB Boulevard con Believe. Vi ricordo che potete riascoltare questa o altre puntate di Ten Dance con il Reloaded che trovate sul nostro sito o sulla nostra app che potete comodamente scaricare dal vostro store se ancora non l'avete fatto. Tra poco dal 2026, canzone meravigliosa questa del DJ Provenzano che risentiremo con Anima Libera. Dal 2016 anche Janus Blue con Perfect Stranger e apriamo questa ultima sequenza di questa nuova puntata di Ten Dance qui su One Dance con il progetto Cascada e Evacuate the Dance Floor.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

Anima Libera, versione rinfrescata 2026 per Provenzano, dal 2016 Jonas Blue con Perfect Stranger e dal 2006 abbiamo risentito anche Cascada con Evacuate the Dance Floor. Prima di chiudere la puntata di oggi di Tendenze qui su One Dance è arrivato il momento l'elegante, e allora belli pettinati, tra poco risentiremo Calvin Harris con Promises.

0: più bello e pettinato del mondo, Calvin Harris, e più ricco anche. Questa Promises nel momento elegante a chiudere la puntata di oggi di Tendenze, solo qui su One Dance. Io sono Scar con DJ Lele Alberganti, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao! Scopri il sito di One Dance, vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

Dance. Suona la storia.

Dance.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Nell'estate di One Dance, i nostri Future History, le hit del futuro, o meglio, quelle che hanno le carte per diventare le hit del futuro prossimo, è tornata Peggy Gou, questo è il suo ultimo singolo.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live in concert dal 2000.

0: Abbiamo ascoltato Daft Punk One More Time qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola ti parlo di un tormentone che dura da 30 anni. Free From Desire.

uscita nel 1996, prodotta da Molella e Filippo Carmeli, in arte Phil J. Questa canzone ottenne un grandissimo successo negli anni 90, arrivando alla posizione numero 1 in Francia e Belgio e poi nel Regno Unito, dove scalò la chart invece l'anno dopo, nel 1997. La base della canzone negli ultimi anni è stata usata anche dai tifosi della nazionale nordirlandese per intonare il famoso coro Will Griggs on Fire. Senti un po' qui.

tifosi del Nord Irlanda che intonano Will Griggs on Fire. Ricordiamo che nel giugno del 2022 il brano è stato rivisitato dai tifosi del Milan del ritornello Pioli's on Fire, quando insomma hanno vinto lo scudetto, e poi ancora, se non sbaglio, dai tifosi del Manchester, Harry Maguire, Your Defense is Terrified. Gala fu proprio scoperta da Molella, che nel 1995 le fece cantare un suo brano. Sto parlando di XS.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Eccolo, signore e signori, un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti e benvenute su Andance. Oggi vi riportiamo all'autunno del 1994.

con 18 Strings, aperto il sipario alla Memory Chart. Questa volta si torna all'autunno del 1994 e tra le più forti Electro Woman.

noi a chiudere il sipario, questo appuntamento griffato Memory Chart. Grazie naturalmente a voi per averci ascoltato, alla nostra macchina del tempo per averci riportato nel passato della dance, nel lontano autunno del 1994. Scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance ti faccio ascoltare uno dei dischi più importanti del 1997. Due DJ che arrivavano dalla Germania, Andreas Bialek e Ralph Beck, in quell'anno tirarono fuori dal cilindro questa perla rimasta negli annali. Erano Nalin & Kane, Beach Bowl.

0: 1997, Nalin & Kane, Beach Ball, il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

One Dance ti regala David Guetta. Dal 24 al 28 agosto ascoltaci e partecipa al nostro gioco. Ogni mattina dalle 11:30 a mezzogiorno ti regaliamo due biglietti per il concerto di David Guetta del 6 settembre all'Ippodromo SNAI di San Siro, Milano.

0: One Dance ti regala David Guetta.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto negli studi della Media Records, dove il grandissimo e compianto franchino produsse insieme a un grande team di DJ producer un suo disco che è rimasto nella storia. Si chiama semplicemente 999 ed è il nostro Disco Viaggio qui su One Dance.

0: Franchino 999. È stato un bel disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal concerto in Germania anni 90 to Unlimited, No Limit.

0: ascoltato Live to Unlimited, No Limit qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16 e un minuto.
2: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
3: La Farnesina conferma che sono 3 i connazionali dispersi nell'alluvione che ha travolto il nord del Nepal. 2 gli italiani tratti in salvo, riferiscono le autorità locali, che aggiornano ad almeno 362 morti il bilancio accertato. È morto in un ospedale penitenziario dell'AIA Ratko Mladic, 84enne ex leader militare serbo bosniaco, che stava scontando una condanna all'ergastolo per crimini di guerra. Ad aprile era stato colpito da un ictus in carcere. La Russia smentisce l'intenzione di attaccare paesi NATO dopo che, secondo la stampa americana, il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi. Nel contempo avverte che qualunque presenza militare straniera in Ucraina sarà considerato un obiettivo legittimo. Un 53enne di origine bengalese, padre della 15enne che aveva tentato il suicidio ingerendo dell'insetticida, è stato arrestato dai carabinieri a Rimini con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, accertate violenze da parte dell'uomo anche nei confronti della moglie e altri figli. Calcio alle 18, il sorteggio della prima fase di Champions League, che stabilirà le 8 partite da disputare per ognuna delle 36 squadre qualificate, 4 le italiane in lizza, Inter, Napoli, Roma e Como. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: 10 anni prima Katy Perry e Snoop Dogg con California Girls, e dall'estate 2016 Don't Be So Shy, Imani.
1: Summer Vibes su One Dance.

Preda, il DJ producer olandese Tiesto, tra i più noti e importanti nell'ambito dell'electronic house music, appena sentito qui su One Dance con The Business, la canzone di Tiesto del 2020. Prima Katy Perry e Snoop Dogg con California Girls e Imani con Don't Be So Shy. Benvenuti nelle Summer Vibes, tra pochissimo dall'estate 2011 con Mr. Saxo Beat, Alexandra Stan, dall'estate 1993 Culture Beat con Mr. Vane e da quella dell'84 un super classico firmato Alphaville, Big in Japan.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Armin van Buuren insieme a

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live all'Arena Suzuki, gala Coming to My Life.

0: Come Into My Life qui su One Dance al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Diventiamo tamarri in questa pillola di storia. Ti parlo di Time to Rock.

pubblicato nel 2002 ed estratto dal suo album che si chiama esattamente come lui, ovvero Gabri Ponte. Riprende una canzone di Roberto Molinaro che si chiama Euro 2000, pubblicata 2 anni prima. Probabilmente l'hai già sentita, ma se non sai di cosa stiamo parlando, beh, l'originale di Time to Rock era proprio questa qui.

di Roberto Molinaro, questa è Euro 2000, era stato concepito per essere un singolo degli Eiffel 65, ai quali era stato proposto di comporre la colonna sonora degli europei di calcio del 2000. Proprio per quello il brano si chiama Euro 2000, ma alla fine gli Eiffel 65 optarono per un altro brano, ovvero One Goal.

0: Eiffel scelsero One Goal e non Euro 2000 come colonna sonora appunto degli europei, ma poi Euro 2000 è diventata Time to Rock di Gabry Ponte. Ne abbiamo parlato in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 16 e 58 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Introvati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Lungamente trattato dal Napoli, Ezequiel Zeballos potrebbe approdare in Serie A e vestire la maglia del Parma, che sta definendo l'ingaggio di Giovanni Fabian dalla Fiorentina, in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. Il Torino muove il mercato in uscita. È fatta per il trasferimento di Pedersen all'Olympiakos. Il norvegese lascerà il Granata per 8 milioni e si trasferirà in Grecia. Fabio Miretti passa dalla Juventus al Beşiktaş. Il centrocampista si trasferirà a Istanbul in prestito con diritto di riscatto. Intanto Manna vorrebbe chiudere il calciomercato estivo con un colpo di spessore nel reparto offensivo e la pista più calda resta quella che porta Mark Diu, attualmente di proprietà del Chelsea, per dare ad Allegri un'alternativa in attacco. Dopo lo strappo di ieri, Moise Kean si allena regolarmente al Viola Park, ma il Como rialza l'offerta per lui a 35 milioni di euro più 5 di bonus e lo tenta con l'opportunità di tornare a giocare sul palcoscenico della Champions. La Fiorentina si tutela cercando un sostituto. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.

0: Eccoci qui, ciao a tutti, buon estate da parte di Dino Brown, prontissimo al microfono, il meglio della storia della dance andato proprio in onda in queste ultime settimane. E oggi alzate la radio come non mai, perché cominciamo così.
1: La storia della dance.

bello della dance degli anni 90 è che se, cioè, anche se sei un po' giù di corda, senti sto basso, sta cassa, ti riprendi immediatamente. Questo è uno dei più grandi successi del 1994, non ha superato l'altra loro hit Move On Baby, però devo dire la verità che anche con questo

Brescia, lo sapete, l'ho detto un sacco di volte negli studi della Media Records, con il patron Gianfranco Bortolotti, che amava anche la competizione tra gli studi. Nonostante tutti appartenessero alla Media Records, lui faceva competere i produttori ed era una cosa che stimolava l'arte, e infatti ci sono

0: della Media Records, il buon Gianfranco Bortolotti amava mettere zizzania, amava far competere i produttori e nascevano sempre delle perle, perché voi pensate che nella Media Records c'erano 20-30 producer, musicisti, cantanti, e allora si facevano le squadre, un po' come giochi senza frontiere, no? Si sfidavano a chi faceva la canzone più bella e sono nate un sacco di hit, non solo dance ma anche progressive, e una di queste l'abbiamo inserita nel nostro spazio Disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.

0: più con Techno Harmony, la versione cantata dal grande Principe Maurice. Mamma mia che perla. Era il nostro disco viaggio della puntata del giovedì. Questa veramente ti prende al cuore. Tra l'altro ho ritirato fuori una compilation mixata da Francesco Farfa e Joy Kitty Conti. C'era Principe Maurice che faceva l'intro. La compilation si chiama Progressiva 4. Allora facciamo così, vi faccio sentire l'intro di Principe Maurice che presenta appunto quella compilation lì, e poi parte un super disco da pelle d'oca, Poseidon con The Nightfly. Alza la radio a palla.
1: Stiamo per guidarvi verso un mondo di suoni e ritmi in progressione che aiuteranno la vostra anima e il vostro corpo a trovare una dimensione di libertà totale e profonda. Progressiva 4 è un'escursione nell'universo musicale della mente, condotta da Francesco Farfa e Joy Kitty Conti, il cui obiettivo è farvi scoprire l'energia positiva che è in voi.

0: giusto in questo momento abbiamo ritirato fuori una compilation meravigliosa, il primo brano di Progressiva 4 mixata da Francesco Farfa e Joey Chiticonti, era Poseidon con The Nightfly, qui nella storia della dance.
1: La storia della dance.

All I Really Want 1999, la versione remix degli Eiffel 65 di questo disco di Kim Lucas, che è stata anche nostra gradita ospite qui nella storia della dance. Non so se svelarvi o no un segreto,

Non vi posso svelare nient'altro. Queste vocine molto gradevoli che poi ti fanno anche un po' viaggiare. Kim ha una voce un po' particolare, mi ricorda un po' Emilia. E allora dal 1997 un'altra voce dolce. Questo è il remix di Big Big World. I'm a-

0: con Big Big World. Che bei ricordi, chissà quanti cassettini della memoria si sono aperti nel riascoltare questo disco.
1: Carmine.
0: Bellissimo.
1: Carmine.
0: No, non c'è nessun Carmine, mi spiace, era Emilia qui.
2: Antonio?
0: No, neanche Antonio. Emilia praticamente è la sorella di Carmine.
1: Carmine.
0: Ecco,
1: Carmine.
0: È la sorella e poi è anche la cognata di Antonio.
2: Antonio?
0: Però non c'è né Carmine,
1: Carmine,
0: né Antonio.
2: Antonio?
0: Cioè, non è che possiamo aiutarvi, non ci sono.
3: Attenzione, questo programma provoca effetti collaterali gravi. Da un giorno all'altro potresti ritrovarti a mandare messaggi vocali senza senso come questo.
4: Sabato sera discoteca, martedì sera discoteca, lunedì sera, martedì sera discoteca. Mari, domani sono bene, domani ti gioco come fa ingazzare. Domani ti pago un bel dolce e un bel caffè. E poi ti posti i fiori, Mari.
3: Per il tuo bene, ascoltaci con cautela.

0: storia della dance.
1: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Ten Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: One Dance. Qui suona la storia.

Outside, uscita nel 1999, grande pezzo, questo è uno dei migliori di quell'anno. Lady Violet, questo progetto dietro al quale si celava Francesca Messina, che ha cantato tutti i dischi tranne questo, perché l'ho già detto un sacco di volte, la voce è quella di Melody Castellari, che tra l'altro canta anche i jingle e la sigla della storia della dance. Un applauso a Melody, ci sta, assolutamente ci sta. E adesso, signore e signori, ah no, un attimo, devo svelarvi una cosa per inoltrarvi il disco che arriva, l'originale di questo pezzo di Inside to Outside, anche in questo caso l'abbiamo detto un sacco di volte, arriva dal 1986, perché di Limahl l'abbiamo già fatto sentire.

la Tracy Spencer, Zitta Zitta del 1986, ha vinto il Festival Bar con questo disco Run to Me, era ballatissimo. Tra l'altro, ecco, da notare che fece successo solo in Italia, nel resto di Europa non ha attaccato, attacchito, adesso lo so come si dice, a differenza degli altri dischi prodotti da Claudio Cecchetto. Mi viene in mente uno su tutti, Sandy Martin con People from Ibiza, che abbiamo ascoltato qualche settimana fa. Quello invece è andato anche chiaramente in Spagna, e ci mancherebbe. Anche loro prodotti da Claudio Cecchetto, 883, hanno ucciso l'uomo ragno.

0: degli 883 che con questo disco hanno iniziato la loro storia, che ancora non è finita perché sono sulla cresta dell'onda. Vabbè, poi non so se l'avete visto, il, come dire, la fiction, come si dice, la serie, che fiction, su Sky, e tante, e tanta roba. Gli 883 ci sono rimasti nel cuore. Era appunto Hanno ucciso l'uomo ragno, singolo estratto dall'album 1992, qui nella storia della dance.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

Mi ricordo come se fosse ieri, questo disco era contenuto in In Mania Dance Estate 1997. Alzi la mano chi custodisce tutte le In Mania Dance, che è una cosa un po' da ragazzino. Io mi ricordo che i miei amici facevano la collezione delle figurine Panini, poi c'era chi faceva quella di Lupo Alberto, non so se vi ricordate, insomma una volta andava di moda negli anni 90 fare la collezione di figurine.

tirato fuori, come sempre ci succede quando passano dischetti del genere, la nostra bollicina per questa Oh What a Life, Alex Natale Remix, un grandissimo DJ producer che ho avuto anche il piacere e l'onore di intervistare. Lo faccio spesso, ma vi ricordo anche oggi che trovate tutte le interviste sul canale YouTube della Storia della Dance. Il suo nome d'arte era sì Alex Natale, con il quale firmava i remix, ma soprattutto Alex Paddy. E allora ci ascoltiamo un'altra sua perla, questa è Zonghi.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 17:57.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana di ieri nel nord del Nepal non c'è stato alcun terremoto, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di 263 morti. Caro carburanti, dopo la nuova proroga al taglio delle accise sul diesel fino al 5 settembre, resta aperto il confronto. La Lega spinge per una tassa sugli extra profitti, dal governo solo misure tampone, incalza l'opposizione. Ritrovato senza vita nei boschi dell'Abetone il 46enne di Prato, di cui non si avevano più notizie da 2 giorni. Dai primi accertamenti, l'ipotesi più probabile è che sia morto per un malore durante l'escursione che stava facendo nella zona. Yael Trepi lascia l'ospedale di Sassari, dove era ricoverato dal 17 agosto dopo aver rischiato di annegare in piscina. Il 20enne calciatore del Cagliari è in buone condizioni, si legge nella nota dei sanitari. L'UEFA valuta una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il progetto di cedere ai privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte distrettuale USA l'accesso a documenti che proverebbero interessi personali di Infantino nell'operazione. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: The end.
1: La storia della dance.
0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
6: Una produzione italiana che va fortissimo all'estero. Con Infinity al Festival Bar Usura Datura.
7: Usura, usura, usura. Datura, datura. Insieme.

0: momento live e in questo caso dal Festival Bar del 1995 abbiamo trovato gli Usura insieme ai Datura. Oggi abbiamo già suonato due dischi dei Datura, andiamo a Bologna dal loro commercialista che sta contando i soldi con questo conta soldi un po' datato. Mamma mia, che emozione, era Infinity,
1: la storia della

0: quando sento certi dischi, io vi giuro, non so se mi succede anche a voi, mi si apre il cuore, mi si spalanca il cervello e mi vengono in mente un sacco di bei ricordi, perché a me la musica dance mi fa solo venire in mente cose belle. In questo caso, una delle voci più importanti del panorama dance italiano, nonostante lei sia americana, Simone Jackson, tutti la conosciamo come Simone J. Paradise, il remix degli Eiffel 65. Lei ha avuto successo nel 1997 con la sua Wanna Be Like a Man, anche se prima ha cantato un sacco di successi, uno su tutti Take Away the Color e la grande super hit di Ice MC.
1: This is the boom shakalak for make your neck pop and bend up your back in a different style scene. Ice MC come back and me dip on a

0: La primissima versione di Take Away the Color, uscita nel 1993, cantata da Simon J. I. Sam C. Ne uscì un'altra anche nel 1995, cantata da Alexia. Dopo il successo di Think About the Way, insomma, si pensò anche di fare una versione molto più veloce di questa qui appena sentita, Take Away the Color. Tra l'altro, io ve l'ho fatta sentire, e perdonate la pseudo ripetizione, anche diverse volte qui nella storia della dance. E adesso io mi ricordo che negli anni 90 non sapevamo una mazza di inglese, però qualcosa in tedesco lo sapevamo dire.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Kek, 7, 8, gute.

0: composto il disco originale che si chiama Solo Let Me Go senza With This Ring. Questa è, come dire, in gergo si chiama Rework. Grande Molly, prima Modo con Heinz Vai Polizai, prodotto da Claudio Zennaro. La voce era quella del compianto, ai noi, Fabio Frittelli. Abbiamo nominato gli Even 70, Let Me Go, anni 80. E allora disco 80 della storia della dance. Arriva Epic Children.
1: La storia della dance.

0: Zion e questa Happy Children ha ribaltato tutto nel lontano oramai 1983. Pensate, sono andato a ripescare la classifica. Arrivò al numero 8 il 19 novembre appunto dell'83. Vi dico chi c'era in classifica. Allora, al 7 Mina con Devi dirmi di sì. Numero 6 Gazebo con Lunatic. Al 5 Culture Club con Karma Chameleon. Mamma mia. Numero 4 666 di Paul McCartney e Michael Jackson. Al 3 Mike Oldfield. Al numero 1, e ho lasciato la 2 perché c'entra con il disco che sta arrivando, numero 1 appunto Irene Cara con What a Feeling. E al 2 Bandolero Paris Latino, ripresa poi 20 anni più tardi dai Gemelli Diversi, che hanno campionato questo pezzo. Ci ascoltiamo, musica.
1: For the thousands in attendance and the millions.

Gemelli diversi con musica, come detto poc'anzi, campionavano Paris Latino Bandolero, conosciuti in tutta Italia grazie alla cover del disco dei Pooh.

Anzi, sai cosa facciamo? Mettiamo un altro pezzo cantato da Jenny B. Firmato sempre Playa Kitty, arrivò dopo The Summer is Magic, Disco Giostra, 1, 2, 3, Train with me.

0: storia della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

direttamente dagli studi torinesi della Bliss Corporation di Bliss Team con questa People Have the Power originale, manco ve lo dico, anzi sì, ve lo dico perché mi pagano, 1988 di Patti Smith, grande successo degli anni 80 e poi insomma anche nei 90, devo dire la verità, i Bliss Team arrivarono a scalare tante classifiche europee, ma in modo particolare insomma in Italia sono andati benissimo, parteciparono anche a Super Classifica Show con Maurizio Seimandi, ho fatto sentire la clip insomma recentemente in una delle ultime puntate qui nella storia della dance ogni giorno. Dino Brown te la racconta, te la mixa Jean-Luc Duval. Allora facciamo così, abbiamo detto che il brano di Patti Smith People of the Power è l'originale, è del 1988 e allora sempre da quell'anno un pezzo che mi fa impazzire, Eight Wonder, I'm Not Scared.

Wonder con I'm Not Scared, uno dei più grandi successi del 1988 con la bellissima Patsy Kensit. Non so se vi ricordate la cantante, quella bella bionda. Lei tra l'altro era anche attrice e veramente questo pezzo è andato ovunque nel mondo, però è stato scritto dai Pet Shop Boys, che tra l'altro inserirono una loro versione anche nel loro album proprio del 1988. Direi tanta roba, mi piace questo refresh degli anni 80. E adesso, signore e signori, capolavoro di 10 anni più tardi di Madonna, Frozen, il remix del 1998.

0: un viaggio veramente meraviglioso, originale di Chris Ria, On The Beach, anche in questo caso arrivava dagli anni 80. Questa è la versione di York, remixata da Mauro Picotto. Prima c'era Madonna con Frozen, anche in quel caso versione remix, arrivava proprio dallo stesso anno, 1998, qui nella storia della dance.
1: One Dance.

Era l'estate del 1996 e sono certo che ascoltando questo brano qualcuno con la mente è rivolato lì. Io non so quanti anni avevate voi, io ne avevo 15 in quell'estate del 1996. Facevo le vacanze in Abruzzo, a Scerne di Pineto, dove c'era Buonanima di mia nonna. E sai, erano quelle estati che duravano 3 mesi, perché poi appena finito la scuola andavo da nonna e ci rimanevo fino alla fine di agosto. E ho dei ricordi meravigliosi. La società era nettamente diversa da adesso, non c'erano i telefonini, o bene o male c'erano già i primi Motorola, ma costavano talmente tanto che nessuno se li poteva permettere. E insomma, eravamo più spensierati, ci godavamo la strada, perché noi eravamo tutti in strada. Scendevi, era l'unico modo per sentire o beccare gli amici, cioè o andavi a suonare al citofono o altrimenti ti davi la punta in piazza e ti ritrovavi lì. Bei ricordi. E adesso, l'anno prima, Billy Ray Martin.

0: La mia versione di Muallo Lita insieme a Melody Castellari è quella che va a chiudere la puntata del giovedì. Mi raccomando, torniamo tra 22 ore, stessa ora, stessa radio. Un abbraccio a tutti voi da Dino Braule. Ciao!
1: La storia della dance.
2: One Dance!
3: One Dance!

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 18:58.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: €1 milioni per assistenza sanitaria urgente, cibo, acqua e alloggi è il primo aiuto che arriva dall'Unione Europea al Nepal dopo la disastrosa alluvione. Il bilancio provvisorio è di 362 morti, oltre 1.400 i dispersi, tra loro tre italiani. È salito ad almeno 69 morti il bilancio degli incendi che stanno devastando da lunedì il nord-est dell'Algeria, in azione anche Canadair inviati dal governo francese, proclamati nel paese 3 giorni di lutto nazionale. Non ravvisiamo alcun rischio immediato di un attacco da parte della Russia nei confronti dei paesi europei o della NATO, così un alto funzionario europeo dopo le varie indiscrezioni seguite alla visita del capo della CIA a Mosca. I cauti e i rialzi odierni nei mercati americani non spingono quelli europei, per lo più il ribasso fiaccati dalle perduranti tensioni geopolitiche. Milano tra le peggiori cede l'1,17%. Calcio, l'Atalanta si gioca stasera il passaggio alla fase campionato di Conference League dopo lo 0-0 dell'andata. Nel ritorno dei playoff i nerazzurri affrontano l'Hapoel Tel Aviv sul neutro di Miskolc in Ungheria. Si inizia alle 20. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: The end.
6: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Eccolo, un nuovo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Siamo pronti per riportarvi alla primavera del 1998 con 5 pezzoni che ci faranno sicuramente ricordare le nostre notti in disco, ma soprattutto ricordare anche il primo bacio magari. Chi lo sa, tra le più forti nella primavera del 98 c'era la canzone felice. Iniziamo bene con Lara Larirara, Santos e Sabino.

Siete pregati di sorridere perché questa è la canzone felice firmata Santos e Sabino, è intitolata La Ra La Ri Ra Ra, con la quale abbiamo aperto questo nuovo appuntamento firmato Memory Chart qui su One Dance, dove amiamo tornare all'indietro nel tempo. Abbiamo inserito all'interno della nostra macchina del tempo questa data, primavera 1998, e tra le più forti anche gli Ultra.

The Cure, anche noi abbiamo trovato una cura per quelli che soffrono di nostalgia. Tornare all'indietro nel tempo ogni giorno qui su One Dance con la Memory Chart. Tra le più forti del 1998 in primavera, questa canzone degli Ultranate. Mancava pochissimo all'inizio dei mondiali di calcio che nell'estate del 98 si giocarono in Francia. Mondiali sfortunati per noi, con un rigore clamorosamente sbagliato da Di Biagio che colpì la traversa. E in quel periodo, prima dei mondiali, alla fine della primavera, ballavamo parecchio anche Feel It di The Temperer.

Temper con la voce di Maya, la loro Feel It, tra le più forti nella primavera del 1998, insieme a questo pezzo che arriva direttamente dalla Cecilia Bedda, Follow Your Heart su Undance Typical.

Sisley, i Typical. E il nome del gruppo prende origine, tra l'altro, dalle iniziali dei cognomi dei tre membri, i DJ siciliani Daniele Tignino, Riccardo Piparo e Vincenzo Callea, i Typical, appunto. Nella primavera del 1998, tra le più ballate, c'era anche questa canzone di Alexia, Gimme Love.

1998, anche questo pezzo firmato Alexia che va a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart. Se vi è piaciuta la Memory Chart, tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1995. Questa diventò una hit non solo in Italia ma in tutto il mondo. Tra l'altro uno dei primissimi pezzi ad essere stampati sulla famosissima etichetta Bonsai Records, dedicata alla musica trance. Sto parlando di Quadran, Eternally.

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te. One Dance. Qui suona la storia.
1: Vuoi metterti

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance, la musica Dream e Progressive che ha fatto la storia negli anni 90. Questo pezzo è uscito alla fine del 1989 e ha cambiato la musica club nel mondo. Signore e signori, il Disco Viaggio su One Dance è Infinity, l'originale di Gur Josh.

0: La versione originale uscita nel 1989, Infinity Guru Josh, era il disco Viaggio su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live in Mosca dal 1994. Cappella, Move It Up.

0: Cappella Movie Dub qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 19:59.
2: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.
3: Welcome to Metropolis, the futuristic city.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E siamo pronti, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nel mondo delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. E siamo al 1980 con una delle canzoni disco più ballate ed è Upside Down di Diana Ross, ripresa in parte anche da Jaden Boysen e David Guetta, che hanno collaborato insieme per realizzare una versione un po' particolare. Riprendono parte del cantato e la base è molto old school, ricorda la vecchia scuola della musica house. La canzone è sempre Upside Down di quest'anno, ma subito l'originale di Diana Ross.
2: Contaminazioni.

Ed era Music di Jaden Boysen e David Guetta che va a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche Diana Ross con l'originale Upside Down dal 1980. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta al 1999. Questo è un grande pezzo di un famosissimo DJ italiano, Mauro Picotto, che nel 1999 lo fece conoscere in tutto il mondo come The Lizard Man. Mi avete già capito, è un pezzo storico. Lizard, il Disco Viaggio.

0: Sua Lizard dal 1999, questa è la versione remix, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Dal 24 al 28 agosto, dalle 11.30 alle 12, ascoltaci e partecipa al nostro gioco. Per te, due biglietti per il concerto di David Guetta all'Ippodromo SNAI di San Siro a Milano. Ascolta One Dance, ascolta la storia.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance. Don't stop.

Dance anni 90.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History. Qui su One Dance selezioniamo le migliori novità del momento e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Oggi tocca a Jamie Jones, questo è il suo ultimo singolo, si chiama State of Mind.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 da Top of the Pops del 2004 con Daniele Bossari, Tommy V. Stay.
2: Cosa succede a chi partecipa al Grande Fratello quando poi la trasmissione finisce? Beh, per gli altri non lo so, ma nel caso di Tommy è molto semplice. Torna a fare il suo lavoro, cioè il DJ. E quest'estate sta scalando le classifiche con Stay, pubblicato con un nome un po' difficile, provo a dirlo tutto. TNF Molto Sugo versus Rondò Veneziano featuring CC Rogers, che sarebbe il cantante dei Gesto Funk. Sul palco di Top of the Pops, Tommy V!

0: appena ascoltato Tommy V con Stay, ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Uscì nel 1994 il disco di Duke, So Low.

questa versione che tutti conosciamo è il remix di Pizza Man, ovvero uno dei tanti pseudonimi di Norman Cook, Fatboy Slim. L'originale però era ben diverso, era questo qui.

questo l'originalissimo di Duke, che passò quasi inosservato e poi grazie a Fatboy Slim divenne il grande successo che tutti conosciamo. E allora, pillole di storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20:59.
2: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia. Oh,

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, bentornati nella Memory Chart di One Dance. Siete pronti per tornare in mia compagnia all'indietro nel tempo? Se la risposta è sì, alzate il volume della vostra radio oppure della vostra app, perché la nostra macchina del tempo ha appena deciso di riportarci nella primavera del 1997 con 5 pezzoni che sicuramente ricordate.

0: Noname, tra le più forti della primavera del 1997, il progetto firmato Mario Più e Mauro Picotto, che ho ballato con voi qui su One Dance, dove è tutto pronto per ascoltare la prossima, un'altra che ballavamo 28 anni fa. Carla, Disco Fever.
1: Let's keep the disco fever.

Heat va a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Sono stato in vostra compagnia nella primavera del 1997 e adesso, come ogni appuntamento Memory Chart, mi tengo i brividi lungo la schiena. Se vi è piaciuta la Memory Chart, tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love. One, one, one.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del Disco Viaggio di oggi è un grandissimo mashup firmato da Stefano Secchi insieme ad Oscar, uscì nel 1996 e univa da una parte Children di Robert Miles, dall'altra un capolavoro degli anni 80 che si chiama Voyage.

0: Stefano Secchi insieme ad Oscar con questa Children Voyage. Era il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: Animati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance. Qui suona la storia.

ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Se amate la musica Dream e Progressive, beh, allora questo è l'appuntamento che fa per voi. Ti riporto indietro al 1996 con un grande disco di Mauro Picotto, quando ancora si firmava RAF by Picotto e l'acronimo RAF stava per Royal Air Force. Questo è un capolavoro che si chiama Ocean Whispers. We'll be right back.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 1994. Reel to Reel. Go on move.
2: Praise of you, let loose. The highest you enter came in at number 7 for Reel to Reel. Go on move.

0: canzoni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti su One Dance, ciao da parte di Miki Boselli. Questo è lo spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che parte dal 2003, oggi con una canzone pop degli Star Sailor che molti ricorderanno nella versione originale, che è Fall to the Floor. Attuale invece è il remix insieme a Doffenbach, che hanno rifatto questa canzone tutta da ballare in questa versione che sentiremo dopo. Ma subito Star Sailor con Fall to the Floor.
0: Contaminazioni.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio di oggi è una bandiera del maestro Gigi D'Agostino. È uscita nel 1995 ed è il disco che ha segnato la nascita della Mediterranean Progressive, questo stile musicale inventato da Gigi che poi insomma è arrivato in tutto il mondo. Era firmato D'Agostino Planet, riprende tra l'altro la melodia del film Mediterraneo. Goditi, Fly.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la

0: ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance. Qui suona la storia.

ogni giorno ti ricarichiamo con la miglior musica dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo rivedere

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Tutti i giorni su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History. Quali saranno le papabili hit del futuro? E chi lo sa, noi selezioniamo le novità e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Tocca a Mauro Minieri insieme a Dr. T. Questo è Loco.

0: Abbiamo ascoltato Dreams, Two Brothers on the Fourth Floor qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ti faccio cantare in questa pillola di storia su One Dance. Parliamo di WhatsApp.

Blonde firmata da DJ Mico. L'originale uscì il 23 giugno del 1993, primo singolo estratto dal loro album Bigger, Better, Faster, More, e ottenne successo in tutto il mondo, tra l'altro l'unico pezzo dei Forno Blonde ad avere successo. Stiamo parlando di One Hit Wonder, si dice così quando un gruppo o un artista è riconosciuto per un solo disco e poi praticamente sparisce nell'oblio. In realtà quella del gruppo DJ Mico non è l'unica cover prodotta negli anni 90, perché sempre in quegli anni uscì la versione

0: una bella pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: alza il volume. Sei su One Dance. Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti porto nel lontano 1996 negli studi della Media Records e conosciuto come il Fatboy Slim italiano, perché negli anni 90 ha avuto un successo mondiale. Sto parlando del Marione nazionale Mario Più, dal 96. Questo è Dedicated.

0: Mario Più 1996, un viaggione dedicated, ce lo siamo gustati qui su One Dance.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni, la trovi su One Dance.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
2: Alza la radio, qui suona la storia.

0: disco viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio disco viaggio, vi riporto al 1998, un gruppo inglese che ha fatto la storia, capitanato da un grandissimo frontman, ovvero Maxi Jazz, che purtroppo non c'è più. Loro sono i Faithless. Questo pezzo venne pubblicato il 24 agosto di quel 1998, si chiama God is a DJ.

0: Faithless con God is a DJ era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance, la storia siamo noi.

0: Sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorna il nostro Disco Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Tocca a due famosissimi produttori tedeschi, Blank & Jones. Il nostro Disco Viaggio è After Love.

0: Mr. Love, Blank and Jones, il nostro grande disco viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shamu Duval.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia. Dance.